0: Raja Manu Kasa. Sana ya Bosu Pizia ya. Oh, come on, no.
1: My God.
0: To the Babu Sia Kobo Sia.